0: l'uomo. È nato burlone, burlone, burlone. Tutto nel mondo è buon uomo. È nato burlone, burlone, burlone.
1: Tutto nel mondo è buon uomo.
0: È nato burlone, burlone.

vuoto di felicità. Alla compagna di viaggio i suoi occhi il più bel paesaggio fan sembrare più

disperato. Immagini care per qualche istante, sarete presto una folla distante, scavalcate da un ricordo più vicino. Per poco che la felicità ritorni, è molto raro che ci si ricordi degli episodi del cammino. Ma se la vita smette di aiutarti, è più difficile dimenticarti di quelle felicità intraviste, dei baci che non si è osato dare, delle occasioni lasciate ad aspettare, degli occhi mai più rivisti.